Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web in Italia. Sono Alen degli Overtime, un trio di rock progressivo strumentale di Spalato, in Croazia. Siamo in tre perché non siamo mai riusciti a trovare un cantante capace di stare zitto abbastanza a lungo da entrare nella band. Un grande saluto e un grazie a Matteo e a tutto il team di Antenna Web per aver dato alla nostra musica una casa in Italia. Adesso alzate il volume. Confondete un po' i vicini e godetevi gli overtime. Un saluto dalla Croazia.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Heavy Keepers.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

quelli che ci odiano.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: Giovedì 10 settembre 2026 la chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Santa Gabbio. La luna calante è illuminata al 4% e il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827, nei pressi di Londra, quasi cinquantenne moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838, a Milano, cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898, sul lungo lago di Ginevra, l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943, le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore, 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il Minidisc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre, nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi, nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre, nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld e nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di AI. Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.

0: Una tragedia annunciata. C'è sempre l'amico che si progetta a mastro fuochista. Si piazza davanti alla brace con la birra in mano e finisce puntualissimo per servirti del carbone vegetale.
1: Ecco, con la classica scena da panico. La salsiccia completamente carbonizzata all'esterno, ma ancora visibilmente viva al centro.
0: Per non parlare di quando sbagli le dosi, o compri cibo per sfamare un battaglione e mangi braciole per 2 settimane. O alle 8 di sera gli ospiti sono ancora lì, a sgranocchiare i grissini per la fame.
1: Ma prima di rassegnarvi a servire carne dura e far morire di fame gli invitati, l'intelligenza artificiale diventa il vostro sous chef di fiducia.
0: La prima applicazione geniale per pianificare il barbecue senza sprechi si chiama Barbecue Companion AI.
1: Inserite semplicemente il numero degli invitati, quante donne, quanti uomini, quanti bambini ci sono ed eventuali vegetariani.
0: E l'AI vi calcola al grammo la spesa esatta, quante braciole, quante verdure, quante salamelle comprare, per non sprecare un euro e far uscire tutti sazi.
1: Ma non finisce qui, gli dite cosa avete in dispensa e l'AI vi genera la ricetta per la marinatura perfetta!
0: Un mix bilanciato di spezie, olio ed erbe per rendere anche il taglio di carne più economico, morbido e succoso, come in una steakhouse americana.
1: E per il problema da incubo, dei tempi di cottura diversi tra pollo, maiale e manzo?
0: Lì usiamo la combo definitiva, la Meter AI App, insieme ai termometri intelligenti.
1: Infilate la sonda nella carne, selezionate sull'app il tipo di taglio e il livello di cottura desiderato.
0: E l'intelligenza artificiale monitora in tempo reale sia la temperatura interna della carne, sia quella della brace.
1: Dice esattamente, la bistecca sarà pronta tra 4 minuti e 30 secondi e vi avvisa dallo smartphone al secondo esatto in cui toglierla dal fuoco.
0: Zero ritardi, zero carne cruda o bruciata. Vi godete la compagnia, spiluccate gli antipasti e tirate fuori dei capolavori di cottura da chef stellato.
1: Allora aspetta Chiara, ricapitoliamo il tutto per diventare dei king incontrastati del barbecue.
0: Barbecue Companion AI, per dosare la spesa ed elaborare marinate da urlo. E la Meter AI App, per azzeccare la cottura perfetta al secondo esatto.
1: Sì dai, usare l'intelligenza artificiale davanti alla griglia vi permette di cucinare senza stress e godervi la festa insieme agli amici.
0: Perché la grigliata perfetta non è solo una questione di brace, ma di buona compagnia e cibo fatto come si deve.
1: E allora accendete i carboni, scaricate l'app e buona ultima grigliata. A domani.
0: Ciao.
2: Sono pillole di
3: AI. Hi to all listeners of Antenne Web. Enigmashift are releasing a new single from the upcoming album Out of the Blue, which will be released September 11th. Here we proudly present to you and hope you will enjoy it. The single Together.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

cioè nella stagione invernale. Io me ne vado un po' in vacanza e riprenderemo a settembre, addio piacendo. Quindi sarà una puntata di, come dire, di sospensione. Del resto arriva l'estate, la stagione più bella per tanti di noi, la stagione che invita ad uscire, ad andare in vacanza, a fare tardi la sera, a guardare la luna davanti a un mare bellissimo, e quindi invita anche, come dire, a suonare, a cantare e a ballare. Quindi oggi voglio farvi sentire dei grandi successi chiamati tormentoni estivi e vi dirò qualcosa di curiosità di tanto in tanto tra una canzone e l'altra. Iniziamo con questa bella frase: in una goccia di mare si incontrano i segreti di tutti gli oceani del mondo.

E quando si parla di estate non si può non parlare di mare. Il mare è il luogo di vacanza preferito dalla maggior parte di noi. Il mare, questo splendido elemento della natura, è vita. Ci ricordiamo magari di tanti anni fa quando si facevano i falò sulla spiaggia. Bastava che un amico avesse una chitarra e si cantava allegramente insieme, facendo un inno all'amicizia, alla musica, alla vita stessa. E poi si stava lì a tirare fino a sera sulla spiaggia, che piano piano diventava, da bollente diventava fresca sotto i piedi man mano che il sole scendeva. Bei ricordi, belle sensazioni, una cosa meravigliosa. E il mare, secondo me, per quello che mi riguarda, è l'elemento più bello che la vita, che la natura ci abbia regalato, perché è un regalo immenso. Quindi cerchiamo di tenerlo pulito, non sporchiamo le spiagge, cerchiamo di non rovinarlo, perché lui ci dà tutta la sua bellezza e tutta la sua magia.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Non sapete di quale amore io amo. Io amo come il mare ama la riva, dolcemente e furiosamente.

Beh, c'è da dire che non tutti però amano il caldo, eh? Quindi quando viene l'estate soffrono, sono coloro che non sopportano il troppo caldo. Sentite questa. L'estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui faceva troppo freddo.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Si dice che l'estate è la stagione degli amori, quelli che durano giusto il tempo di un'estate, appunto, ma però sono molto importanti. Sono magari quegli amori che ci portiamo poi dietro per tutta la vita, nei nostri ricordi. E poi, per noi donne, l'estate è la stagione in cui vogliamo essere ancora più belle, ci teniamo di più al nostro trucco, al nostro abbigliamento, ai nostri capelli. Cerchiamo di essere sempre al massimo perché vogliamo piacere, piacere, piacere. E poi, cosa strana, pensate un po', l'estate è la stagione in cui siamo per tutta la giornata scalze e la sera stiamo su tacchi altissimi.

0: Ho detto prima che l'estate è la stagione degli amori, delle cotte, delle avventure. E quindi d'estate c'è chi cerca l'amore, chi cerca l'amicizia. E poi ci sono io che cerco l'ombra.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Quando stiamo in prossimità dell'estate, tutti i mass media, giornali e televisioni iniziano a darci il pilotto, come si dice, prova costume, dimagrire, mangiare tanta frutta e verdura. Insomma, io sapete che vi dico, che per me, fin quando i telegiornali, i TG, non inizieranno a dire che in estate bisogna mangiare tanta frutta, bere tantissima acqua e non uscire nelle ore più calde della giornata e fanno vedere i vecchietti vicino alle fontane, beh, che dirvi, per me non è estate.

L'estate, questa stagione così agognata, desiderata, voluta, specialmente per quelle come me che non amano il freddo, non amano l'inverno, quelle giornate brutte, piovose, bigie, scure, nuvolose, e quindi si aspetta l'estate con tanta ansia. Certo è che poi quando arriva si rimane un po' deluse, perché magari ci si aspettava tante cose, tanti programmi, tanti progetti che poi non vengono poi realizzati. E anche perché c'è il sudore, si suda, ti alzi al mattino e sudi, ti fai la doccia, ti asciughi e risudi, e la notte sudi e dai giù a prendere e a mettere deodorante. Insomma, che dire, quando si superano i 30 gradi, per me non è estate, è cattiveria.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Come detto, tante persone non vedono l'ora che arrivi l'estate, no? Per andare in vacanza, per incontrare gli amici, per vedere nuovi posti. Però, ahimè, bisogna pensare anche alle persone che non si muovono e quindi sono apparentemente tristi. O no, chi lo sa. Comunque, le persone che non si muovono da casa a fine estate possono dire questo: io dell'estate ricordo le mie belle passeggiate romantiche dal divano al frigorifero.

Sentite cosa ha scritto Ennio Flaiano, famosissimo regista, scrittore e giornalista. Non vi è che una stagione, l'estate, talmente bella che le altre le girano intorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca e la primavera, un po' invidiosa, cerca puerilmente di guastarla.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: La notte d'estate ha un sorriso leggero e si siede su un trono di zaffiro.

E siamo così giunti alla fine di questa puntata di Curiosando tra le note. Abbiamo riascoltato i successi, i tormentoni estivi di qualche estate fa, che ci hanno rievocato vecchi ricordi, belli, brutti, questo non lo so, dipende da voi. Abbiamo parlato dell'estate, questa bella stagione che fa innamorare, che fa sognare. E vi lascio con qualche altra frase, ad esempio questa: l'abbronzatura va via, ma i ricordi resteranno per sempre nella nostra vita. E poi anche questa: una vita senza amore è come un anno senza estate. Io adesso vi saluto, vi lascio, vi auguro ovviamente di passare una splendida estate, di fare tutto quello che volete, di innamorarvi, di ballare, di cantare, di passeggiare, insomma di stare bene e soprattutto di incontrare tanti amici e, perché no, di incontrare anche l'amore, no? Sono famosi gli amori estivi, ma speriamo però che durino per sempre e che non se ne vanno con il primo temporale dell'autunno. Un'altra cosa, questo però adesso per farvi fare un piccolo sorriso. Per me l'estate finisce quando inizio ad asciugarmi i capelli con il phon. Detto questo, io Marina Costa vi abbraccio, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento oramai a settembre, vi auguro ancora buona estate, vi auguro tutto il bene di questo mondo e ciao a tutti.

0: Avete ascoltato Curiosando tra le note. Marina Costa vi dà appuntamento alla prossima settimana.
1: Hiya, this is Pav from Sweet Gorilla in the UK, and you're about to hear a new single, Good Thing, on Antenna Web.

tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio inedito intitolato Amiche per Sempre, buon ascolto!

Salve World Wide Radio Antenna, sono Jason Mike Wand, ho 45 anni e vorrei presentarvi il mio nuovo singolo, più ascoltato per ora su YouTube e per tutti quelli che mi conoscono, che già la sanno, e per i vostri ascoltatori, è Tu Sei Bella, tratta dall'album The Paradise del 2023, che contiene anche la versione riarrangiata, sempre di Tu Sei Bella, 2026. Eccovi a voi il brano Tu Sei Bella.

bella come sei. Sarebbe

0: relax and listen homemade.
1: Bentornati su Homemade. Anche oggi il consueto viaggio alla scoperta dei migliori brani in uscita dall'underground internazionale ci darà diverse sorprese. Il primo brano che vi faccio ascoltare oggi è
2: Treno per Riccione di Salmeri Sound.

0: il terzo brano che ho selezionato per voi è
1: Frequency, Fit Mavis dei The Songs of Butler and Couples.
2: I was stuck in a cloud in Utah, overdosing on the ups and downs.

0: siamo arrivati anche oggi all'ultimo brano della playlist di Homemade. Voglio ricordarvi i nostri canali social dove potete scriverci e suggerirci degli artisti o dei brani che a voi piacciono. Potete scrivere all'account Instagram di Wavespeaker o all'account Wavespeaker di TikTok. Adesso l'ultimo brano.
1: Your favorite di Bad Torrance.
0: Un saluto a tutti da Wave e dalla redazione di Homemade.
2: Favorite and all my last name and every bit of it. Just cherry red of my lips.

antenna web. Vi lascio con Canzone, la mia reinterpretazione del brano di Lucio Dalla e Samuele Bersani. Buon ascolto.

parti di qua. Materasso di parole scritte apposta per te, e ti direi spegni la luce che il cielo c'è.

Cari amici ed amiche, diamo inizio al programma qui dagli studi di Antenna Web, con molti amarcord, tutta musica italiana. Quindi portiamoci avanti con il lavoro, si fa per dire, presentando i primi quattro brani. I Pooh, Come si fa? Negramaro, La terra di nessuno. Giordana Angi, Siccome sei. Riccardo Cocciante, Celeste nostalgia. Diamoci di volume e buon ascolto!

voci nel mare di nessuno, dove è sempre bello immaginare il mondo, e pensiamo che se mai si alzasse il vento, a salvarci correrebbe sempre qualcuno. Incontriamoci là dove nasce quel vento, e riempiamolo di dalle e di un suo canto, a chi arriverà soffiando il suo respiro, capirà.

I prossimi brani sono già pronti, basta pigiare un tasto ed il gioco è fatto. Prima però presentiamoli. Elodie, Bagno a mezzanotte, Patti Pravo, Se perdo te, Franco Battiato, Un'altra vita, Malika Yan, Blu.

sei all'ascolto di Antenna Web. Le canzoni non finiscono qui, restate sempre con noi. Vi presento le prossime quattro. Arisa, Potevi fare di più. Litfiba, Vivere il mio tempo. Tiziano Ferro, Rimmel. Angelo Branduardi, Il giocatore di biliardo.

fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo va.

Abbiamo ancora una bella manciata di minuti per poterci ascoltare le ultime tre canzoni che sono 883, Il mondo insieme a te, Luca Madonia, La vita come viene ed infine Roberto Vecchioni, tema del Soldato Eterno e degli Aironi.

Stare insieme a voi è sempre un gran piacere. Ora però dobbiamo dare spazio agli altri programmi di Antenna Web. Un grazie e vi aspetto per la prossima volta. Un saluto a tutti!

Amargord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retro, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici calciofili in ascolto, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce ad Amarcord, il calcio che fu. Allora, nelle ultime due puntate, cioè quella scorsa e quella attuale, sono dedicate a dei profili di giocatori del passato che mi avete richiesto, il tutto scritto da grandi giornalisti. Nella puntata scorsa abbiamo parlato di José Altafini, di Pietro Anastasi e avevamo iniziato a raccontare di Angelillo e lo continueremo oggi. Allora, dicevamo che era il giorno 27 del mese di giugno quando Valentin Angelillo si presentò con appresso il padre. Incominciò così la sua avventura fabulosa. Avrebbe realizzato 33 gol, battendo il record di Borel che era di 32 e stabilendo un primato inavvicinabile anche dai mostri o sedicenti tali contemporanei. Milano era un po' Buenos Aires, non soltanto per un corso dedicato alla capitale. Milano era fumosa e famosa. Milano aveva una piazza con il nome di un generale Diaz e dentro quella piazza c'era un tabarén. Si chiamavano così i locali notturni dove si beveva, si danzava e si acchiappava. Il nome ricordava quello di un attore e autore francese di farse. Non era prevedibile che 400 anni dopo Messier Tabarin ci fosse un sito nel centro di Milano dove un argentino fascinoso e illustre, calciatore dell'Inter, avrebbe perso la testa per la signorina Tilia Tironi, in arte Ilia Lopez, ballerina del Tabarin La Porta d'Oro. Antonio Valentin era capace di saltare qualunque tipo di marcatura, di resistere a trattenute, entrate da dietro, spinte, provocazioni e insulti. Ma la provocazione di Attilia Ilia fu irresistibile e Antonio Valentin cadde in area di rigore. Questa fu la tesi del pubblico ministero Elenio Herrera, allenatore gitano con un passaporto UFO non meglio identificato, né il luogo di nascita né tantomeno la data. Elenio Herrera era definito il mago perché sapeva prevedere lo sviluppo degli eventi o forse perché ricorreva agli artifici di certi stregoni. Herrera era l'allenatore dell'Inter e riteneva di essere più importante del Duomo. Antonio Valentin Angelillo era diventato però la Madonnina e brillava sulla basilica sottostante. La qualcosa non era certo di gradimento del mago suscitato ed eccitato e fu una guerriglia. Angelillo segnava gol, ma aveva la cabeça all'amata più che alla beneamata Inter. Herrera provò a capire, convocò nella sua casa di via Domodossola la coppia, intuì che non c'era tattica per uscire da quell'impasse. Andò da Moratti e gli disse che era venuto il momento di liquidare l'argentino. A 23 anni Angelillo chiudeva la porta di casa e la Porta d'Oro in viaggio verso Roma. Non male, ma la maledizione del mago se la portò dentro la valigia. Quella era un'Italia nella quale le storie d'amore non erano tollerate. Se ne andava Fausto Coppi ancora con la macchia della Dama Bianca e altre tresche erano viste come attentati alle istituzioni. Angelillo diventò un angelo dalla faccia sporca triste. Il gigante era ormai un puffo sfortunato, i suoi dribbling, piccole nuvole sempre più rare come i gol. Eppure c'è un destino ridicolo.
Angelillo, che mai aveva vinto un trofeo, un titolo, una cosa degna della sua fama, andò a conquistare lo scudetto di campione d'Italia con il Milan, oibò, l'altra squadra di Milano che lo aveva voluto su un'idea di Nereo Rocco, che non era un mago, ma un paron, cioè un padre padrone. Tre partite, un gol e campione d'Italia. Il resto appartiene agli almanacchi, alla riscoperta degli eroi antichi. Angelillo, allenatore africano. Angelillo, itinerante tra C e B. Angelillo che riappare all'Inter. Angelillo, padre, marito felice e non più sporco, ma neanche più angelo, ma un uomo e basta. Forse il suo gol più difficile. Siamo arrivati ad un campione del mondo, Giancarlo Antognoni, il ragazzo che giocava guardando le stelle, definizione del barone Nils Liedholm, scritto da Sandro Picchi. Definito anche il campione senza vittorie, ma è stato campione del mondo nel 1982, ricordiamolo, anche se nel club non vinse. Andarono ad Empoli con una Fiat 500 e Egisto, Pandolfini e Nils Liedholm per vedere quel ragazzo dell'Asti Macobi che giocava a testa alta. Pandolfini era il direttore sportivo della Fiorentina ed era un grande scopritore di talenti. Liedholm era l'allenatore dei Viola, delizioso signore in giudiziosa ascesa. La 500 costringeva le lunghe gambe del barone a posizioni da contorsionista, ma in quel momento non c'era un'altra auto a disposizione e Pandolfini non voleva perdere l'occasione di mettere quel ragazzo sotto gli occhi dello svedese. Prendiamolo, disse Liedholm dopo 10 minuti di sapiente osservazione. Dissero di lui che giocava guardando le stelle. Le stelle non sempre avrebbero guardato verso di lui. Se lo avessero fatto, non avrebbe rischiato di morire sul campo in uno scontro con Martina e non si sarebbe fratturato gravemente una gamba sbattendo contro il Sampdoriano Pellegrini. Non avrebbe poi incontrato i tacchetti di Zmuda nella semifinale del Mundial 82, quei tacchetti che gli impedirono di giocare al Bernabéu nell'ultima storica partita. Sfortunato eppure sempre sereno Antognoni, mai portato rancore a nessuno, all'avversario, al destino, alla critica che lo discuteva chiamandolo putto, con una punta di disprezzo, ha vinto poco, rimanendo sempre a Firenze, solo una Coppa Italia. Ma è diventato campione del mondo e soprattutto ha avuto e continua ad avere inattaccabile l'amore di un'intera città. Gli altri miti, prima o poi, se ne sono sempre andati. Perfino Iuligno, Amrin, Cervato, Baggio, Batistuta. Invece Antognoni è sempre rimasto ed è ancora lì dentro la società all'epoca, perché questo libro è dei primi anni 2000, a fare da bandiera, da parafulmine, da general manager, che dovrebbe essere ascoltato di più. L'unica parentesi estranea al colore viola l'ha vissuta a Losanna a fine carriera. Per i fiorentini non conta. Anche se c'era chi si spostava dall'Arno fino alla Svizzera per andare a vederlo, era un giocatore a tutto campo, eleganza naturale, fluido nella corsa, potente e preciso con il destro, esemplare nel lancio e con il passare degli anni anche con il delicatissimo tocco breve. Antognoni ha mostrato anche un temperamento superiore a quello che gli veniva accreditato. Forse
forte dentro, ma silenziosamente. Tanto forte da superare gli incidenti, da sorvolare sulle dispute critiche, la stampa del nord che lo attaccava e il centro-sud che lo difendeva. Queste critiche si sono sviluppate attorno al suo sempre discusso impiego in nazionale e noi ci facciamo la nostra prima pausa e poi continuiamo il racconto di Giancarlo Antonioni. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, siete all'ascolto di radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri ad Amarcord, il calcio che fu. Stiamo raccontando i profili di grandi giocatori del passato e stiamo parlando di Giancarlo Antognone. Dicevamo che nonostante tutti i suoi infortuni, tutte le sue vicissitudini che ha avuto, insomma, ricordiamo tutti che ha rischiato la vita in campo con quello scontro con Martina. Nonostante tutto questo, ha giocato 73 partite in azzurro e nonostante tutte queste siano state altrettanti esami da superare, non è forse questa una testimonianza di carattere? Certo, poteva fare qualcosa in più con i mezzi che aveva, seguendo meno l'istinto e più la riflessione, avrebbe avuto o avrebbe dato l'impressione di una maggiore personalità. E Firenze può averlo un po' soffocato con il suo amore. Le bastava vederlo, sentirlo suo e coccolarlo. Ma non sono sempre i risultati a fare la storia. Non è sempre la vittoria, la cultura della vittoria, a rendere indimenticabili i campioni. Antognone, se fosse andato via da Firenze, non sarebbe stato mai Antognone il mito viola, e se lo ripensiamo oggi come giocatore, e se lo ripensano anche i suoi critici, non dovremmo concludere noi e loro che è stato semplicemente un grande ed esemplare campione? Io direi di sì. Roberto Baggio, scritto da Roberto Beccantini, un altro mito viola. Roberto Baggio è il pennello con il quale la nostra fantasia ha dipinto il calcio, così come ci sarebbe piaciuto che fosse. Non necessariamente morboso, non obbligatoriamente vittoriano, uno schiaffo ai miasmi del tatticume, un invito a dribblare la vita per scartare l'essenziale spesso e il superfluo talvolta. Un calcio più avvincente che vincente, più poesia che prosa, più Elzeviro che resoconto. Il calcio forse e basta. Un tipo di Veneto strano, buddista e cacciatore, solista e solitario, principe ereditario di un trono che le tagliole degli infortuni e l'ipocrita rapporto con gli allenatori spostavano sempre più in là. Baggio è colui che a rango di direttore di giornale ha preferito il mestiere dell'inviato, i gol come reportage di una carriera che a 33 anni è tramontata, sua spessa volontà dello scrivente, non lontano da casa. A Brescia, riferimento geografico e non certo araldico, con tutto il rispetto di una vita che è stata anche un po' la nostra, Baggio ci ha regalato l'assoluto dell'arte e il relativo del cicaleccio da bar. Era una punta o una mezza punta? È stato prima il divin Codino, poi il coniglio bagnato, infine Raffaello. Dicono che sfasciasse gli spogliatoi, ma non c'è spogliatoio da Firenze a Torino, da Milano a Bologna, che non gli debba almeno un urlo, un sogno, un titolo di giornale. Resta da capire semmai perché uno dei talenti più venerati dalle folle sia stato e permanga il pomo del peccato originale, con i tecnici più rinomati disposti ad assestargli poco più di un morso. Eppure Baggio ha vinto e fatto vincere. Nel 1993 si è addirittura fregiato dell'Oscar di France Football e della FIFA. Pur di scritturarlo, il Giappone era disposto a svenarsi.
ha sfidato la gravità della forza bruta e critica, ha valicato il muro delle banalità, è stato per un congruo periodo la risposta italiana a Diego Maradona. Piano piano poi si è sfarinato e la valanga è diventata un fiocco di neve. Inviso ai talebani delle lavagne, sopportato a stento da coloro che avevano scelto l'equilibrio della mediocrità, né Che Guevara, né Gandhi, né Zapatista, né Descamisato, ha sempre badato al suo orto, alle sue vacanze, alle sue barzellette, attento a non pestare i calli dell'imprevisto. Si è schierato senza dare nell'occhio, dare del matto ad Arrigo Sacchi quando lo tolse al Genoa Stadium di New York contro la Norvegia. Porta sulle spalle il mistero sublime e universale del numero 10, il numero che più di tutti parla al cuore dei tifosi. Modello o moda, non è questo il nodo da sciogliere. Baggio è il bandolero stanco ma vitale di Roberto Vecchioni, un modo e un'idea per sentirsi diversi. La fragilità delle ginocchia, esplorate e disboscate dai ferri del chirurgo, gli ha precluso il dono raro della continuità. Le sue partite sono dei romanzi che si leggono con voracità. Per debole che possa risultare l'intreccio, ci sarà sempre un capitolo capace di scatenare il fanciullino che riposa dentro ognuno di noi. Non ha avuto procuratori all'altezza del suo genio. È stato per tutti e non è soltanto uno spot. Una mucca da mungere. Si è dato ora con parsimonia e ora con stravaganza. Sul punto di arrendersi, si è sempre rifiutato di firmare le condizioni che il destino gli dettava. Non ha mai alzato la voce, se non quando tirato per il codino. Ha accettato il ruolo di capro espiatorio, rinunciando alle attenuanti generiche. Con Roberto Mancini appartiene ad una tribù di giocatori che invano si è tentato di riprodurre il laboratorio. Poteva fare di più, probabilmente, ma non di meglio. Nei suoi gol c'è la finezza dell'orafo. Ha scortato i nostri anni più belli, riempiendoli di fiammeggianti presepi. Un italiano medio, toccato dalla grazia, tutto casa e famiglia, felice di pensare in piccolo, quasi che il grande lo annoiasse. Che cosa poteva esserci di più grande del suo fiuto, del suo istinto e della sua perizia balistica? Baggio non si misura in chili. C'è chi lo ha rifiutato per non avere grane, c'è chi non si è lasciato incantare dalla sua luminosa cometa. Il Baggio di domani esiste già e si chiama Antonio Cassano. Vive e gioca a Bari, stessa stoffa, stessa classe. Roberto, lui, si è scelto una vecchiaia ricca e spartana, non Reggio Calabria perché è troppo scomoda, non l'estero perché troppo caotico. E con questo terminiamo, ci facciamo la nostra seconda pausa con questi bei profili di grandi giocatori del passato. A tra poco.

0: Eccoci ancora amiche e amici calciofili a Marcord, il calcio che fu termina qui. Vi ricordo sempre la mia email dove potete scrivermi per qualunque cosa vi venga in mente, per fare delle richieste, marcobottieri@libero.it, e vi ricordo che dopo 6 anni, invece delle 16, andremo in onda alle 11:15 di mattina, sempre nei stessi giorni, il giovedì e la domenica in esclusiva su Radio Antenna Web. Un caro saluto da parte di Marco Bottieri e alla prossima. Ciao.
1: Amarcord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retrò. Ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

0: Giovedì 10 settembre 2026 la chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Santa Gabbio. La luna calante è illuminata al 4% e il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827, nei pressi di Londra, quasi cinquantenne moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838, a Milano, cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898, sul lungo lago di Ginevra, l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943 le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore, 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il Minidisc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre, nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi, nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre, nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld e nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Ehi. Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.

0: Una tragedia annunciata. C'è sempre l'amico che si progetta a mastro fuochista. Si piazza davanti alla brace con la birra in mano e finisce puntualissimo per servirti del carbone vegetale.
1: Ecco, con la classica scena da panico. La salsiccia completamente carbonizzata all'esterno, ma ancora visibilmente viva al centro.
0: Per non parlare di quando sbagli le dosi, o compri cibo per sfamare un battaglione e mangi braciole per 2 settimane. O alle 8 di sera gli ospiti sono ancora lì, a sgranocchiare i grissini per la fame.
1: Ma prima di rassegnarvi a servire carne dura e far morire di fame gli invitati, l'intelligenza artificiale diventa il vostro sous chef di fiducia.
0: La prima servire carne dura e far morire di fame gli invitati. L'intelligenza artificiale diventa il vostro sous chef di fiducia.
1: Servire carne dura e

0: sous chef di fiducia.
1: La prima
0: servire carne dura e far morire di fame gli invitati. L'intelligenza artificiale diventa il vostro sous chef di fiducia.
2: La prima
3: in cui ci sentiamo ansia, stanchezza, tensione, difficoltà a rilassarsi. Scopriremo 5 piccoli trucchi del corpo che vale davvero la pena conoscere. Poi entreremo nella

0: scopriremo 5 modi in cui la nostra mente può essere influenzata senza che ce ne rendiamo conto. E infine, inevitabilmente, chiameremo in causa anche le stelle, perché se tutti possiamo essere influenzati, chi sono quelli che invece sembrano avere un cartello enorme sulla fronte con scritto "Non provare a convincermi"? Arriverà la classifica dei 5 segni zodiacali più difficili da influenzare, fino a scoprire chi conquista il primo posto. E naturalmente in mezzo a tutto questo ci sono loro, i 12 artisti da scoprire, ascoltare, seguire e supportare, perché magari anche oggi ascolterete una voce che non conoscevate. E adesso partiamo subito con Brashka e la sua canzone dal titolo Valanghe a Shanghai. E poi c'è Creedence con la sua canzone Al Sole e non solo. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

E ben ritornati su Nuovi Emergenti, sono Harley Joy e siamo alla domanda: sai che il tuo corpo ha dei trucchi naturali per cambiare come ti senti? Eh sì, ci sono questi momenti in cui siamo agitati, stanchi, sotto pressione, oppure non riusciamo proprio a rilassarci. E la cosa interessante è che possiamo usare alcuni piccoli meccanismi del nostro corpo per aiutarci a cambiare stato. 1. Come possiamo calmare il cuore quando siamo agitati? Proviamo a respirare lentamente. Ispiriamo per circa 4 secondi ed espiriamo per 6. Allungare l'espirazione può favorire uno stato di maggiore calma e aiutare il battito a rallentare gradualmente. 2. Cosa possiamo fare quando ci sentiamo sotto pressione? Possiamo provare il cosiddetto sospiro fisiologico. Facciamo 2 ispirazioni consecutivo dal naso, la seconda più breve e poi una lunga espirazione dalla bocca. È una tecnica semplice che può aiutare a ridurre rapidamente la sensazione di tensione. 3. Hai bisogno di calmarti velocemente? Beh, può succedere, no? Bagnare il viso con acqua fresca e concentrarsi su una respirazione tranquilla può aiutarci. Il freddo sul volto può attivare alcune risposte automatiche dell'organismo associate

0: a un rallentamento del battito. Ragazzi, allora la prossima volta metterò la testa, la faccia in freezer, va bene? Così almeno per fare prima. 4. Sei stanco e hai bisogno di riattivarti? Alziamoci e muoviamoci. Anche una camminata a passo sostenuto o qualche minuto di scale può aumentare temporaneamente la sensazione di energia, soprattutto dopo essere rimasti seduti a lungo. 5. Non riusciamo a rilassarci prima di dormire? Cosa che può succedere. Proviamo a contrarre per qualche secondo un gruppo muscolare e poi rilassarlo, quindi passando gradualmente dai piedi verso il resto del corpo. È una tecnica chiamata rilassamento muscolare progressivo e può aiutare a diminuire la tensione prima del sonno. E adesso ci ascoltiamo Drum Jack con la sua canzone Habitat, e poi c'è anche Gargane con la sua canzone dal titolo Occhi Scuri. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando

Eccoci qua su Nuovi Emergenti, sono Harley Joy e siamo arrivati alle 5 curiosità su come la nostra mente viene influenzata senza che ce ne accorgiamo. Andiamo subito a scoprire alcuni punti. 1. Se vediamo tante persone scegliere qualcosa, siamo più portati a sceglierla anche noi. È il principio della prova sociale. Se vediamo due ristoranti e uno è pieno mentre l'altro è vuoto, istintivamente possiamo pensare che quello pieno sia migliore. Lo stesso può succedere con una canzone. Milioni di ascolti possono incuriosirci ancora prima di aver premuto play. 2. Più sentiamo qualcosa, più può sembrarci familiare e quindi credibile. La ripetizione ha un effetto curioso sulla mente. Un messaggio incontrato più volte diventa familiare e questa familiarità può farlo apparire più vero e convincente. Ecco perché magari un ritornello che alla prima volta ci lascia indifferenti, dopo diversi ascolti potrebbe iniziare a entrarci in testa, come va così insomma anche con tante canzoni. 3. Una piccola richiesta può prepararci ad accettarne una più grande. Dopo aver accettato una piccola richiesta, possiamo essere più inclini ad accettarne un'altra coerente con la prima. E anche perché tendiamo a volerci comportare in modo coerente con le decisioni che abbiamo già preso. È un po' un giochetto di psicologia. 4. Non ascoltiamo soltanto quello che viene detto. Conta moltissimo chi lo dice. Tendiamo ad attribuire maggiore peso alle parole di qualcuno che percepiamo come autorevole componente. Titoli, ruolo, abbigliamento e modo di presentarsi possono modificare la nostra percezione ancora prima di valutare davvero ciò che quella persona sta dicendo. 5. Cambiare una sola parola può cambiare l'effetto di un messaggio. Parole apparentemente simili possono produrre reazioni differenti a seconda di come una persona ragiona e percepisce un argomento. Questo significa che nella comunicazione non conta soltanto cosa diciamo, ma anche come scegliamo di dirlo. E adesso ci ascoltiamo Sir Jane con la sua canzone Trigger. E poi c'è lui, giuro, che ci fa ascoltare Crollino. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.

0: Questa è la seconda parte di Nuovi Emergenti, un programma diretto e condotto da Harley Joy.
1: Ed eccoci qua, insomma, oggi abbiamo scoperto due cose abbastanza inquietanti. La prima è che la nostra mente può essere influenzata molto più facilmente di quanto pensiamo. Quindi magari quella decisione che eravamo convinti di aver preso completamente da soli, ecco, forse non eravamo proprio soli. E poi abbiamo scoperto che anche il nostro corpo ha qualche piccolo comando nascosto che possiamo utilizzare per cambiare il modo in cui ci sentiamo. Praticamente tra mente e corpo abbiamo più funzioni di uno smartphone, solo che nessuno ci ha mai dato il libretto delle istruzioni. Sì, già, è proprio qui. Insomma, noi intanto continuiamo con la musica, con i nostri 12 artisti da scoprire, ascoltare e supportare. Siamo arrivati al momento dove ovviamente io vi ricordo che potete continuare a mandarci la vostra musica all'indirizzo email nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato Wave o MP3 per un discorso di qualità. La redazione sceglierà le canzoni più belle del panorama italiano emergente. E adesso ci ascoltiamo Guasto con la sua canzone dal titolo Vat Cock. E poi c'è Melissa con la sua canzone dal titolo Mon Cher. E qui su Nuovi Emergenti, con tanta musica e con tanti argomenti, sempre qua con i 12 artisti pronti all'ascolto.
0: Stai ascoltando Emergenti. Nuovi Emergenti.

0: luce chiara maior.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
2: Mi ha risposto dopo un'ora e mi ha lasciato qui da sola. Sempre pronto a giudicare, mi risponde pure male. Che te ne fai di una ragazza se poi non la sa trattare? Alla fine ma sembra diretta a Nizza, che azzurri, biode basso, ci vuole che ascia per surma e pizza, ti vedo in difficoltà.

0: su Nuovi Emergenti, sono Harley Joy e siamo ai 5 segni zodiacali più difficili da influenzare. Andiamo subito a scoprirli. Al quinto posto troviamo i gemelli. Puoi provare a convincere un gemelli, ma c'è un piccolo problema. Mentre stiamo ancora parlando, lui ha già immaginato 4 alternative alla tua proposta. È curioso, ascolta e si lascia coinvolgere dalle idee nuove, ma proprio questa velocità mentale può portarlo a cambiare prospettiva all'ultimo momento. La sua arma psicologica? Vedere più possibilità contemporaneamente. Al quarto posto troviamo lo scorpione. Con lo scorpione il problema non è convincerlo, è riuscire a capire se lo hai convinto. Tu parli, argomenti, gli spieghi e lui ti guarda. Nell'immaginario astrologico e osservatore è diffidente. Tende a cercare ciò che potrebbe esserci dietro alle parole. Se percepisce un tentativo troppo evidente di condizionarlo, può diventare ancora più resistente. La sua arma? Il sospetto. Al terzo posto troviamo l'acquario. Se tutti scelgono A, l'acquario è quello che domanda: scusate, perché nessuno sta considerando Z? È probabilmente uno dei segni che meglio si presta al contrario della prova sociale, cioè il fatto che qualcosa piaccia a tutti non significa necessariamente che debba piacere anche a lui. La sua arma? Pensare fuori dal gruppo. Al secondo posto troviamo il capricorno, che per convincere appunto un capricorno, fidati di me, potrebbe non bastare. Portate documenti, tabelle, testimonianze, possibilmente anche un notaio. Nell'astrologia viene associato a concretezza e prudenza. Prima di cambiare idea vuole trovare una ragione che almeno per lui abbia davvero senso. La sua arma? Valutare prima di decidere. E al primo posto, the winner is, troviamo il toro, che al primo posto proprio abbiamo lui, perché persuadere un toro che ha già preso una decisione può diventare un progetto a lungo termine. La coerenza qui diventa quasi testardaggine: una volta scelta una strada, difficilmente la cambia solo perché qualcuno insiste. E più provi a spingerlo, più potrebbe piantare i piedi. La sua arma? Una convinzione presa oggi con scadenza nel 2087. E attenzione, essere difficili da influenzare non significa necessariamente prendere sempre le decisioni migliori. A volte cambiare idee davanti a una buona ragione è molto più intelligente che difendere quella sbagliata. E adesso ci ascoltiamo Skyler Sam con la sua canzone Infinite strade. E poi c'è Marino Alberti con la sua canzone dal titolo Gelato alla crema. Qui sono Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

anche questo appuntamento sta arrivando alla fine. Oggi siamo partiti dal nostro corpo e da quei piccoli meccanismi naturali che possono aiutarci

0: qualcosa in comune, conoscersi un po' meglio, perché possiamo imparare a riconoscere quello che succede dentro di noi, possiamo capire quando qualcosa sta condizionando le nostre decisioni e magari possiamo anche imparare a fermarci un secondo prima di seguire automaticamente quello che fanno tutti gli altri. E questo vale anche per la musica, non aspettate che una canzone abbia milioni di ascolti per decidere se vi piace, ascoltatela, date una possibilità a loro, perché dietro ogni brano che avete sentito oggi c'è qualcuno che sta cercando di costruire il proprio percorso. Sono 12 artisti da scoprire, quindi seguiteli e supportateli. La musica emergente ha bisogno soprattutto di questo, persone curiose, disposte ad ascoltare prima ancora che arrivi a, insomma, alla popolarità. Continuate ad amare, condividere e soprattutto ascoltare la musica italiana. Ci salutiamo con Sec e la sua canzone Muay Thai. E poi c'è Lucia che ci fa ascoltare Se resteremo uguali. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti. Vi mando un abbraccione grande da Harley Joy.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

Dicono che tutto passa come acqua che scorre in un fiume, ma io ho sempre preferito il mare. Le onde se ne vanno per tornare. Ho lasciato andare tante cose, ho scambiato l'inverno e l'estate. Non siamo più su quelle scale,

trovarsi più. Con te è difficile stare distanti, e quelle cene sono dei ricordi. Che bello quando c'eri anche tu.

Avete ascoltato Nuovi Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

ritmi come non li hai mai percepiti. Il sound giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb, email stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica, senti che sound.

non è solo musica. È un viaggio tra stile e vibrazioni. La selezione più esclusiva. Il sound che riscopre le emozioni più pure. I ritmi come non li hai mai percepiti. Stai ascoltando

solo musica. È un viaggio tra stile e vibrazioni. La selezione più esclusiva. Il sound che riscopre le emozioni più pure. I ritmi come non li hai mai percepiti. Stai ascoltando DJ Stefano Fazzi.

i ritmi come non li hai mai percepiti. Il sound giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Fazzi. Contatti playdj-onweb, email stefanofazzi@yahoo.it. Alza la musica.

non è solo musica, è un viaggio tra stile e vibrazioni. La selezione più esclusiva, il sound che riscopre le emozioni più pure. I ritmi come non li hai mai percepiti. In console, DJ Stefano Fazzi.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao a tutti, sono Valentina Izzo da Genova e un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Vi faccio ascoltare adesso una delle mie più recenti canzoni, scritta da Marco Conze e Andrea Facco, una in titolo in senese, in genovese, Devu Turnà. Ciao a tutti!

Secondo appuntamento della settimana con On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Un saluto da Daniele Dalmuto, sempre in collaborazione con Supermarket Show, a descrivervi le migliori novità indipendenti della settimana in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa.

con la tua semplicità. Se mi parte un blues è perché te ne stai lì con lui. Non ti posso parlare, non ti posso toccare, non ti posso sfiorare, devo star qui a suonare, non ti posso parlare.

posso... E ricominciamo con Alessandro Cerea e il suo nuovissimo singolo Nervi, la nuova road song del cantautore varesino, un viaggio verso il mare che anticipa l'album d'esordio di Rupi.

Farfalla nel vento, un nuovo singolo di Alex Menegazzi, descrive l'attuale momento riguardante la violenza sulle donne, sintetizzando in un brano quello che è la discriminazione e la brutalità verso le donne. 24 anni, inizia il suo percorso musicale all'età di 14, ma in realtà la sua passione per la musica e per il canto inizia già all'età di 8 anni. Poi, dopo circa 10 anni di studio, nel 2023 pubblicò i suoi primi due inediti con PMS Studio.

0: Non dire amore di Amanda, un brano che parla di femminicidio. Il brano ha volutamente una struttura insolita perché segue un flusso emotivo e non logico. È dedicato a Desiree Mariottini, femminicidio accaduto a Roma, a San Lorenzo.
1: Ho chiesto

Best Seller di Blood, brano dalle atmosfere cupe, ritmi calzanti e descrizioni testuali forti e descrittive. Un viaggio introspettivo in un contesto culturale che esige l'esposizione perfetta, ma la perfezione non esiste.

Tante canzoni parlano d'amore ed in ognuna di loro si racconta una storia. Ecco perché quando immagino l'amore, lo immagino come la scelta di due persone di stare insieme, una scelta che si rinnova ogni giorno attraversando tutti i colori dell'amore. Le passioni, le gelosie, i tormenti, le delusioni, i ricordi ed i semplici momenti di complicità e di gioia. Lei è Lane che torna ad On Air con Cosa ne so.

Scoprire musica emergente è come aprire una finestra su mondi sonori ancora inesplorati. Dietro ogni progetto c'è una storia che cerca il suo primo vero ascolto.

Io sola sarò, il nuovo singolo di Lara Letizia, un brano che appartiene alla fase più recente del suo percorso musicale. Qui emerge una voce più sicura, attenta a ciò che sente e a ciò che vuole raccontare, ma ancora animata dalla curiosità che l'ha sempre accompagnata. Come per tutte le sue canzoni, anche questa nasce dalla collaborazione con il padre Umberto Raffaelli, autore di musica e parole.

E ritorna anche Paolo Cello, in arte Pablo, classe 2005, cantautore, inizia a scrivere a soli 14 anni, spinto più da una necessità espressiva che da una scelta consapevole. La musica diventa fin da subito il suo linguaggio principale. Ritorna ad On Air con Solo, solamente per te.

Gli artisti emergenti portano nella musica un'urgenza speciale, quella di esprimersi senza filtri. È proprio questa autenticità che spesso rende i loro brani così sorprendenti.

Ed entriamo nella quarta parte di On Air e lo facciamo con i The Monkey Weather, Cambiare Male, il nuovo singolo della band piemontese che affronta la tossicità relazionale con un linguaggio diretto e profondamente umano.

E chiudiamo con gli Ultima Spiaggia e la loro Domina, il confine tra amore e ossessione, tra affetto e possesso è a volte sottile. Questa canzone racconta un amore intenso e istintivo che lascia tracce profonde anche quando ci si allontana. È il ricordo di qualcosa che è stato vero, curato come un giardino, capace ancora di farsi sentire nelle ossa e nel cuore.

E ricordiamo che ogni scena musicale è nata dall'emergere di qualcuno che all'inizio nessuno conosceva. Ascoltare musica emergente significa assistere alla nascita del futuro.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

E si conclude questa seconda puntata della settimana di On Air. Cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia e vi invito a seguire sia On Air che Supermarket Show all'interno dei nostri canali principali TuneIn, Amazon Music ed Audible, mentre su Spotify potrete cercare le interviste di Supermarket, dove inseriamo tutte le interviste ai ragazzi e cantautori che vengono a presentare la loro musica. Appuntamento alla prossima ed un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Dalle frequenze di Radio Antenna Web state per ascoltare Il Giardino del Mago, un programma di rock progressivo italiano in compagnia di Franco Fumagalli.

Buona giornata a tutti e ben ritrovati per questa nuova puntata del Giardino del Mago, programma dedicato al rock progressivo italiano in onda su Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio. Dopo un arroventato periodo di riposo estivo, iniziamo la nuova stagione del Giardino del Mago, uno dei pochi programmi radiofonici in cui si può ascoltare del sano rock progressivo italiano. Oggi cominciamo con i Pueblo. I Pueblo sono la creatura di Massimo Max Meazza, che con un paio di amici incide nel 1975 negli studi londinesi della Apple un provino che li fa scritturare dalla Polygram, la quale produrrà il loro primo singolo, Mariposa, brano acustico dal sapore country rock che li farà conoscere e premiare con l'allora. Pur avendo aperto i concerti delle Orme ai tempi di Smog Magica, i Pueblo non fanno propriamente parte del filone del rock progressivo italiano, ma risultano interessanti lo stesso perché sono stati uno dei pochi gruppi che all'apice del successo hanno rescisso un contratto con una casa discografica per divergenze artistiche. Dopo l'immancabile LP ed un paio di 45 giri, nel 1977 la band si scioglie, ma la carriera musicale di Max Meazza è proseguita sino ad oggi con una rifondazione dei Pueblo nel 1999 e conseguente registrazione di un album e più di 10 dischi a proprio nome come cantautore. Oggi ascoltiamo un paio di loro pezzi, la famosa Mariposa ed il retro del loro secondo singolo intitolato Rio Hondo, in cui si segnala la presenza di Tullio De Piscopo alla batteria. I Picchio dal Pozzo sono probabilmente la prima e una delle poche formazioni italiane che hanno abbracciato totalmente gli stilemi della scuola di Canterbury degli anni 70. Dal 1976 ad oggi hanno pubblicato 6 album, tra studio e live, tutti su eccellenti standard qualitativi. Oggi ascoltiamo un brano tratto da Picnic at Val d'Apozzo, disco registrato in parte dal vivo e uscito nel 2004. Il brano si intitola Boccasedrio e quello che contraddistingue il pezzo è il fatto di contenere spezzoni campionati della voce di Demetrio Stratos, indimenticabile anima degli Area.

bocca, orifizio, canale attraverso il quale il bambino intona i simulacri, le membra frammentate, i corpi senza voce, bocca, dove si articolano le profondità e le superfici, bocca, da dove esce la voce dell'altro, facendo aleggiare sul bambino gli alti idoli, formando il superio, bocca, dove le grida si ritagliano in fonemi, morfemi, semanzemi, bocca, dove le profondità di un corpo orale si separa dal senso incorporale, in questa bocca aperta.

Cool.

I Latte e Miele sono un trio genovese formatosi nel 1971 e caratterizzato da una forte influenza classica, noto soprattutto per i primi due album, Passio Secundum Matteum e Papillon. La storia del gruppo è stata caratterizzata da diversi scioglimenti e successive ricostituzioni, ma la loro carriera musicale è giunta sino ad oggi, datando il loro album più recente nel 2019. Durante la loro storia musicale hanno registrato un paio di live e proprio da uno di questi, Live Testing del 2008, ho estratto il brano che ascoltiamo oggi. Si intitola Pavana, è diviso in quattro movimenti ed originariamente era presente sull'album Aquile e Scoiattoli, pubblicato nel 1976.

0: cancello di...
1: I Flora Fauna e Cemento non sono propriamente un gruppo di musica progressive, ma ha fatto parte della scuderia della numero 1 della premiata ditta Battisti Mogol,

che al momento, nei primi anni 70, stava cercando di dare una rinfrescata alla musica popolare italiana. Il pezzo di oggi si intitola Magia Nera. È tratto dall'omonimo debutto discografico del 1972 dalla iconica copertina e mi sembra uno di quelli più coerenti con l'impostazione musicale di questa trasmissione. I Flora Fauna e Cemento sono stati fondati da Mario Lavezzi, che abbandonò il gruppo nel 1974 per formare Il Volo, formazione musicale di tutt'altro spessore che annoverava fra le sue fila musicisti del calibro di Alberto Radius, Gabriele Lorenzi, Roberto Callero e Gianni Dall'Aglio, tutti coordinati dal maestro Vince Tempera. Sono durati solo 2 anni, il 1974 e 75, pubblicando 2 dischi in cui si può ascoltare una mirabile fusione fra pop, jazz, rock e prog. Tratto dal loro secondo disco Essere o non essere, ascoltiamo il brano Alcune scene. Concludiamo con un pezzo estratto dal primo disco solo di Lavezzi, Iaia, del 1976, ed intitolato Nirvana. Con Mario Lavezzi si conclude la puntata odierna del Giardino del Mago. Ringrazio tutti gli ascoltatori per la loro attenzione e do loro appuntamento tra 7 giorni per una nuova ora da passare in compagnia della musica progressiva italiana, sempre su Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio. Ciao ciao!

Radio Antenna Web presenta Qui Grifo a voi studio, programma condotto da Antonello Tacconi.

0: Sì, bentrovati alla nostra ennesima puntata di Qui Grifo a voi studio. Ancora con voi il vostro Antonello Tacconi per un'altra puntata dove parleremo del Perugia Calcio, parleremo in particolare della gara che i Grifoni hanno pareggiato nel campo della Vispesaro. Un Perugia da due volti, un Perugia sicuramente che ha affrontato questa prima trasferta su un campo sintetico dove la squadra non aveva grandi esperienza di gioco, visto che poi è abituata a giocare nel campo naturale di Renato Curi. Questo non giustifica però, ecco, una partita da due volti che abbiamo analizzato, abbiamo visto, abbiamo cercato di capire, e poi sentiremo i protagonisti della partita e dei Grifoni nella conferenza stampa post partita. Perugia che di fatto era partito molto bene, perché dopo soli 20 minuti c'era stata la rete del vantaggio dei Grifoni con un bello stacco di testa di Quirini, era il ventesimo, e di fatto il Perugia riusciva a passare in vantaggio con Quirini su cross di Cavallini. I marchigiani accusavano il colpo ed erano costretti a sostituire Dell'Aquila con Gambino, ma per poco però non sfioravano proprio il pareggio poco dopo, quando Tonucci trovò il tempo di colpire di testa, ma Zelestini si faceva trovare pronto e respingeva alla conclusione del giocatore della squadra di Gennari. Ma prima dell'intervallo era ancora il Perugia a riportarsi in avanti con Canotto, il cui tiro sfiorava l'incrocio dei pali, e quindi il Perugia, diciamo, che andava a riposo in vantaggio di 1-0 con un primo tempo abbastanza convincente, soprattutto una rete di vantaggio contro una Vispesaro ben messa in campo con giocatori come Nicastro, Lex, che poi sarà protagonista, Giovannini e altri giocatori sicuramente che avevamo visto molto bene anche nella gara di Coppa Italia del Renato Curi. E subito dopo l'avvio del secondo tempo c'era il pareggio dei marchigiani. Correva praticamente il 47esimo, Di Paolo crossava dalla sinistra e trovava Nicastro che di testa batteva Zelesini. Nicastro che sembrava fare il gol di fotocopia un po' di Quirini. E quindi era la rete che riequilibrava la gara. Solo con Carriero il Perugia riprovava a reagire, ma una conclusione che veniva però deviata da Guarnone. Però al 56esimo, quindi a circa 11 minuti dalla ripresa, giungeva il raddoppio della Vispesaro che ribaltava il risultato. Ancora Di Paola, assist man, metteva in mezzo dalla sinistra e trovava Gambino solo soletto a insaccare il 2-1. In realtà su questo gol noi ce la sentiamo di dire che c'è stata una grande dormita dalla difesa dei Grifoni, con in prevalenza Tuzzuolo che vede proprio sfilare la palla davanti il naso e appunto con Gambino che non ha difficoltà a superare Zelesini. A quel punto mister Diana correva ai ripari, operava alcune sostituzioni, metteva dentro Langella e Cortesi, e proprio quest'ultimo si rendeva subito protagonista quando a circa 11 minuti dalla fine praticamente calciava dal limite e Guarnone non tratteneva. Sulla palla si avventava Sabatani che come un falco trovava il tapine vincente per la rete del pareggio dei Grifoni del Perugia. Anzi, nel finale il Perugia cercava ancora il gol con Megelaitis che calciava alto dalla distanza, e di fatto però Albinelli finiva 2-2. Insomma, un punto perso o un punto guadagnato? A nostro avviso un punto guadagnato, soprattutto alla luce di come si era messa la partita. Un Perugia che è risultato meno brillante che la partita in casa con l'Ostia Mare, ma c'era anche da dire che l'avversario di fronte che i Grifoni avevano già testato in Coppa Italia era una Vispesaro sicuramente molto molto ben messa in campo da Gennari, ben preparata, una squadra che veniva dalla prima giornata da una sconfitta sul campo sull'Adriatico di Pescara e quindi cercava da questa gara interna i tre punti. Il Perugia ha retto la trasferta, a mio avviso almeno lo scorso anno queste partite si perdevano, quest'anno invece i Grifoni hanno riportato un punto. Certamente, come sentiremo ecco tra qualche secondo, ci sono molte riflessioni da fare da parte di mister Diana, che lo vogliamo ascoltare però prima come aveva ipotizzato la partita nel pre-gara, e poi ascoltiamo successivamente mister Diana come ci commenta il post-gara. Mister Diana ovviamente che aveva già avvertito, eravamo presenti in sala stampa la scorsa domenica dopo l'Ostia Mare, che fosse un campionato, questo di Serie C, non facile, un campionato dove sarebbero arrivate le difficoltà, le partite difficili, e sicuramente quella di Vispesaro è stata forse la prima difficile prova in trasferta del Perugia, quindi a mio avviso un punto importante, un punto guadagnato. Però iniziamo ad ascoltare quello che aveva detto, le poche battute di una conferenza stampa abbastanza lunga di mister Diana prima della partenza a Pesaro.
1: E mi piacerebbe rivedere sicuramente la prestazione che abbiamo fatto in casa, è stata una prestazione secondo me fatta bene, con degli errori che bisognerebbe limare, ma non credo che in 15 giorni, 20 giorni si possa cambiare l'andamento di alcune cose. Le faremo ancora, come le fanno squadre che stanno insieme anche da anni. Mi piacerebbe vedere lo stesso spirito, lo stesso atteggiamento della partita di domenica con lo Ostia Mare. Credo che la partita di Coppa Italia sia fuorviante per tante, nel senso che quando non ci sono i tre punti di mezzo qualcosa si lascia, invece il partito di campionato io mi aspetto una partita diversa, molto diversa, loro sicuramente molto più concentrati, mi aspetto anche noi concentrati, giocano in casa davanti al loro pubblico, non hanno perso la prima partita, vorranno sicuramente farsi valere, mi aspetto una partita come al solito difficile rispetto anche alle condizioni che siamo noi in questo momento.

0: E questo era Mr. Jaime Udiana prima della partenza a Pesaro. Sicuramente l'allenatore era consapevole della gara difficile che lo avrebbe aspettato, non ne ha fatto un mistero e ne parlava in questi termini, di una gara molto diversa da quella di Coppa Italia che aveva però visto anche lì Perugia soccombere. Quindi era consapevole della pericolosità della Vis Pesaro. Adesso invece ascoltiamo la sua conferenza stampa dopo il pareggio del Benelli, quello che ha dichiarato Jaime Udiana in conferenza stampa.
1: Ma io sono tutte cose che mettevo già in preventivo. Io sapevo che oggi sarebbe stata, immaginavo che poteva essere una partita di un po' di sofferenza, perché il campionato dà altre indicazioni. La Vis Pesaro è quella di stasera, frizzante, gioca in casa su un campo difficile, sintetico, non siamo abituati. Sapevo che avremmo faticato, anche quando siamo andati in vantaggio ho sempre avuto la sensazione che loro fossero pericolosi, ne ho parlato anche a fine primo tempo, e poi infatti è successo, anche l'esperienza ti porta a pensare che è successo quello che è successo. Abbiamo avuto 10-15 minuti di non blackout, purtroppo gli avversari ci sono andati, abbiamo fatto degli errori, senza nasconderci, abbiamo fatto dei chiari errori che dovremmo andare a correggere. Li metto dentro in questo percorso. Dobbiamo però essere molto molto più veloci nell'essere più bravi e più attenti in questa situazione. La reazione era altrettanto una cosa che io avrei sempre pensato, perché li vedo tutti i giorni allenarsi, vedo che ci sono dei giocatori che non mollano neanche nell'allenamento, non vogliono perdere, ero convinto, sono sicuro che in quella partita qua non avrebbero voluto perderla, avrebbero fatto il massimo, magari non ci si riusciva a pareggiarla. E ancora meglio quando abbiamo pareggiato, credo che abbiamo mantenuto la possibilità di vincerla addirittura. Se avessimo magari avuto la possibilità di avere ancora qualche cambio, secondo me potevamo provare anche a vincerla, però prendiamoci il buono e prendiamoci anche il meno buono e lavoriamoci.

0: E sì, quindi un mister Aimo Diana ben consapevole sia degli errori che la partita di Pesaro ha fatto emergere, ma anche del carattere di questa squadra, quello che dicevamo nel nostro commento, una squadra che ha comunque cercato di ritrovare il gol, l'ha fatto più con caparbietà, grinta, che con assedio, ma è anche vero che non dimentichiamoci, cari amici, che questo Perugia è stato assemblato in tempo record, nemmeno un mese fa, anzi quasi un mese fa ormai, e che di fatto io ho sempre ipotizzato che ci sarebbero volute come minimo 2-3 giornate di campionato per vedere il Perugia con un, diciamo, un'identità maggiore di gioco, di qualità, e tenendo conto che abbiamo già visto tante cose e abbiamo avuto un esordio con una vittoria e un pareggio, quindi secondo me al di là delle più rosee aspettative che dimostrano comunque la sostanza della rosa allestita in tempo record da Alessandro Gaucci e dai suoi collaboratori, insomma Modiana è sicuramente consapevole delle difficoltà, e alla precisa domanda se c'è un problema di difesa il mister ha voluto un po' minimizzare, anche perché devono rientrare giocatori come Starmaccioni ed altri che sicuramente possono dare più consistenza al reparto difensivo. Resta il fatto però che sicuramente, oltre che cercare in avanti, e mentre stiamo parlando siamo ormai agli sgoccioli della chiusura del calcio mercato estivo, più che in avanti bisognerebbe andare a cercare secondo me anche un difensore di esperienza della serie prima non prenderle. Sentiamo un po' quello che ha risposto Aimo Diana alla domanda se la difesa, visto come sono stati presi i gol, alcuni fotocopia di quelli che erano stati presi in Coppa Italia, ecco cosa ha risposto l'allenatore del Perugia.
1: Sì, poi sai, alla seconda giornata di parlare di problemi difensivi mi sembra un po' esagerato, non mi sembra che abbiamo preso 4 gol e 3 gol, abbiamo subito 2 gol, ci sono stati degli errori, mi sembra un po' esagerato dire problemi difensivi, anche perché a volte il gol non lo si prende ma l'errore si fa lo stesso, viene evidenziato dal gol, è chiaro che siamo qua per lavorare su questi aspetti qua. E ci sarà un giorno magari che saremo fortissimi dietro e magari non riusciremo a fare gol. Questo mi racconta la mia storia, la storia del calcio. Ci lavoreremo, quello è certo, però non mi va di mettere pressione su una cosa che secondo me non, in questo momento non c'è. Ecco, ci sono stati fatti degli errori, ne faremo altri, lavoreremo su quello che abbiamo fatto. I ragazzi sono consapevoli sia quando fanno bene sia quando sbagliano e sono i primi a riconoscerlo. E quindi sei già a metà dell'opera se lo riconosci. Sì, ma oggi loro erano nettamente più freschi, più brillanti di noi, se vinceva da tante cose, ma è giusto che sia così, è una squadra molto più pronta a livello fisico rispetto a noi, giovane, quindi frizzante, con dei buoni interpreti. Ripeto, non mi piace che si stia mettendo un punto decisivo e determinato sulla fase difensiva quando non è un problema, non è ancora un problema. E io andrò sempre in difesa dei miei ragazzi, perché poi abbiamo sbagliato di gol in avanti, però non lo si dice, potevamo essere più ficcanti in tante cose, potevamo concludere meglio, quindi ci lavoriamo. Sicuramente oggi si è vista una squadra che ha avuto degli alti, dei bassi e degli alti importanti e anche dei bassi importanti, quindi dovremmo trovare una media che sia quella giusta. La Vis ha dei giovani interessantissimi, soprattutto sugli esterni, di prospettiva a mio avviso ci ha messo in difficoltà, perché sicuramente hanno brillantezza in questo momento sulle prime giornate di campionato, e queste squadre hanno brillantezza rispetto a squadre come noi che sono un po' più muscolari e che arrivano magari da un periodo di meno allenamento rispetto agli altri.

0: E quindi Aimodiana ha concluso la sua conferenza stampa analizzando anche la Vispesaro, squadra che lui è piaciuta molto, con dei giovani di prospettiva, squadra che anche a me personalmente era molto piaciuta in Coppa Italia al Renato Curi, squadra tosta, squadra con una personalità, con dei ragazzi interessanti, con degli uomini di esperienza sicuramente importanti. Non eravamo andati in ordine in questa conferenza stampa, abbiamo voluto prima di tutto mettere le dichiarazioni di Diana, ma anche alcuni grifoni sono scesi in sala stampa. Giuseppe Carriero è stato uno dei giocatori del Perugia sceso in sala stampa. La sua è stata una prova sufficiente, sicuramente non negativa. Giocatore sicuramente che sta cercando la sua migliore forma e la sua migliore fisionomia. Sentiamo un po' quello che ha dichiarato in sala stampa dopo la partita di Pesaro.
1: Beh, sicuramente, ma non parlerei neanche di ripartenza, nel senso è stata una partita molto diversa rispetto alle prime due che abbiamo giocato, su un terreno di gioco a cui non siamo abituati, e posso assicurare che cambia sicuramente tanto. Abbiamo approcciato molto bene, siamo andati in vantaggio. Inizio secondo tempo non so dire dove rivedere i gol, ma da campo è un po' difficile giudicare. Non penso sia stata una questione di atteggiamento, perché tutti in spogliatoio eravamo concentrati sulla ripresa di partire forte. Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa che riprenderemo, insomma, parliamo sempre di una squadra costruita 20 giorni fa e diciamo che l'aspetto positivo che dobbiamo prendere da questa partita è la reazione che abbiamo avuto, il fatto di chi è entrato ha dato una mano a ribaltare nuovamente il risultato. E io penso che sia un grande passo avanti, nonostante il pareggio. La prestazione che abbiamo fatto è una grande prestazione da squadra che può far bene, che si può divertire. Può essere un pareggio giusto, è stata una partita comunque dove abbiamo avuto occasioni sia noi che loro, e per come si era messa è un punto prezioso, per come l'abbiamo chiusa gli ultimi 20 minuti, praticamente assediando la loro area, un po' ai recrimini il fatto che magari potevi portare a casa anche il punteggio pieno. Però, ripeto, è un altro mattoncino che mettiamo alla classifica e cerchiamo di continuare su questa strada qua. A livello tecnico sicuramente le scorse partite abbiamo espresso un calcio più fluido, anche più duraturo per tutta la partita. Oggi la Vispesaro ha preparato bene la partita, c'è da fare i complimenti anche all'avversario, però sotto l'aspetto, ripeto, dell'atteggiamento, della voglia di non mollare mai, questa secondo me è la migliore che abbiamo fatto. Dobbiamo dare tempo a tutti, c'è gente che è arrivata 10 giorni fa, 5 giorni fa, dobbiamo dare tempo di assimilare bene i concetti già chiari del mister che si sono visti in queste prime 3 partite, dobbiamo darci tempo, abbiamo fretta nel senso di prepararci al massimo già da queste partite qua, però io penso che stiamo facendo un grande lavoro, il mister sta facendo molto bene, ha dei concetti chiari, precisi e facili da capire e divertenti anche da quando scendi in campo da effettuare.

0: Un Giuseppe Carriero che poi risponde all'ultima domanda su quali sono gli obiettivi che questo Perugia si è prefissato, e il giocatore vola molto basso ancora, ovviamente con molta prudenza, però abbiamo analizzato la sua, diciamo, conferenza stampa, e la cosa interessante è stata sicuramente la risposta sul fatto che secondo lui è stato il miglior Perugia fino adesso visto dal punto di vista non di gioco ma caratteriale, quindi una risposta importante, interessante, una visione che appunto mette in evidenza comunque l'aspetto di carattere del punto conquistato al Benelli di Pesaro. Sentiamo quali risposta è stata quella di Carriero a una precisa domanda su quali sono gli obiettivi di questo Perugia 2026-27.
1: No, non voglio parlare di obiettivi nel senso presto adesso, io vedo solamente una squadra che sta crescendo, che ha un gruppo di ragazzi validi, forti, sia come persone sia come giocatori, e quindi io da queste prime tre partite presuppongo che ci si possa divertire, che possiamo portare entusiasmo soprattutto alla piazza, che merita sicuramente di vivere una stagione divertente, e poi si vede.

0: vivere una stagione divertente. Questo è l'auspicio di Carriero alla fine della sua conferenza stampa dal Benelli di Pesaro, e speriamo veramente anche noi di vivere una stagione divertente. Infine è sceso come ultimo giocatore del Perugia in sala stampa uno dei giocatori protagonisti, in verità protagonista da qualche buona partita. Stiamo parlando del laterale ex scuola Milan, Ettore Quirini, che questa volta, invece che come dire, sfornare assist, è stato lui stesso a metterla dentro di testa su assist, questa volta di Cavallini. Quindi un Quirini goleador che questa volta, diciamo, ha fatto l'inverso, è andato a segno, un gol importante che ha permesso al Perugia di sbloccare la partita. Sentiamo Quirini cosa ha dichiarato in sala stampa.
1: Per carattere direi che abbiamo dimostrato comunque sia di esserci, magari a parte quei 15 minuti, e sul gioco sì, un passettino indietro, però ci sta. Era la prima volta che giocavamo fuori casa su un campo sintetico, quindi la Vispesaro comunque si esprime un gioco, un'identità. Il mister Gennari comunque sia è nuovo, però secondo me ha ottime idee, e quindi ci prendiamo questo punto per adesso.
0: Quirini che poi ha raccontato un po' il gol che ha messo a segno, e quindi un po' ha raccontato com'è stato questo gol e quali sono state le sue sensazioni in questa prima rete di campionato.
1: Vabbè, prima della partita l'avevo detto a Cavallini che quando magari arrivava sul fondo di non metterla forte ma metterla, diciamo, morbida sul secondo, e quando è arrivato lì, diciamo, ho pensato un po' da ottimista, ho sperato che la palla arrivasse lì, e quando poi l'ho vista in volo, diciamo che ho preso il tempo al difensore e niente, ho fatto gol.

0: Eh sì, ha voluto pensare positivo, essere ottimista, Ettore Quirini, su quella palla aerea che ha messo Cavallini e che l'ha poi, come dire, depositata di testa con un bel stacco di testa in rete per il momentaneo vantaggio del Perugia. Ettore Quirini, giocatore veramente molto molto interessante, giocatore che personalmente a me piace molto, non solo per dinamismo, non solo per intelligenza tattica, ma anche per capacità di saltare l'uomo, di leggere l'azione, di confezionare assist e, cari amici, in questo caso anche di andare a rete. E la sua conferenza stampa, come quella dei Grifoni dal Benelli di Pesaro, si è conclusa sulla domanda di una collega giornalista su se ci fosse stato qualche rammarico per come è maturato il risultato finale. E sentiamo l'ultima parte di questa conferenza stampa che chiude un po' il trittico. Abbiamo ascoltato Aimo Diana, abbiamo ascoltato Giuseppe Carriero e ascoltiamo la parte finale di Quirini ai microfoni della sala stampa del Benelli.
1: Mi prendo l'orgoglio, mi voglio prendere positivo perché comunque sia, dai, era importante dare continuità. Non mi saprei sbilanciare adesso perché non ho ancora visto le altre squadre, non le ho affrontate, quindi non voglio dire, anche magari per scaramanzia nei loro confronti non dico niente, però mi hanno fatto una buona impressione. Penso che sia difficile, cioè le squadre faranno fatica comunque sia a venire qui ad affrontare la vista. E la compattezza di squadra, appunto la voglia di reagire, di riagguantare la partita e prenderci comunque sia questo punto, è un po' di rammarico perché alla fine comunque si speravo di vincerla, però va bene così e niente, stiamo trovando un'identità, quindi direi che è una cosa molto importante.
0: La parte finale della dichiarazione di Ettore Quirini riguardava quello che diciamo, se c'era più rammarico o più orgoglio. Lui ha optato per l'orgoglio e, come dire, ha dato un giudizio comunque positivo alla prova del suo Perugia. Ed era l'ultima dichiarazione della sala stampa del Benelli di Pesaro. Ricordo il risultato 2-2, questo primo punto in trasferta del Perugia che porta i Grifoni a quota 4 in una classifica che vede diverse squadre appunto a quota 4 punti. Sì, perché ci sono diverse squadre praticamente a 4 punti, ovvero Forlì, Ravenna, Vado, Grosseto, Perugia, Reggiana, Spezia e Livorno. Perugia che nel prossimo turno affronterà il Pineto che reduce da due pareggi, squadra che sembra alla portata degli uomini di mister Aimo Diana, ma che in realtà è una partita sicuramente da giocare, come tutte le gare di questo girone B del campionato di Serie C. Quindi partita sicuramente da vedere, l'appuntamento è alle 15 di domenica al Renato Curi. Noi abbiamo per questa puntata concluso qui Grifo a voi studio, l'appuntamento ovviamente è alla prossima puntata. Antonello Tacconi vi saluta e sempre nel segno dei colori biancorossi vi dà appuntamento alla prossima puntata. Buon ascolto ancora con i programmi di Radio Antenna Web.

0: Si va. Radio Antenna Web ha presentato
1: Si va.
0: Qui Grifo a voi studio. Programma condotto da Antonello Taccone.
1: In Serie A. Si va. Si

0: Antenna Web presenta Rock Parade Playlist. Torneremo presto con nuovi episodi in compagnia di Paolo Binda e Sandro Fumini.
1: Antenna Web presents Rock Parade Playlist. We'll be back soon with new episodes.

0: Antenna Web makes you dance.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.

0: Bentornati a bordo. Penultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, che sta letteralmente evaporando dal caldo. Due dischi, gli ultimi due dischi italiani per questa stagione, perché, amici, settimana prossima ultima puntata con i Jethro Tull. Non aggiungo altro, punto a capo, partiamo da qui. Brusco lo conosciamo tutti, quei tormentoni, quel suono, quella grandissima cultura che arriva dal reggae e poi fa il giro di tantissima altra contaminazione. E infatti in questo ultimo disco dal titolo croccante sfoggia un modo da cantautore per niente trascurabile, anzi è l'ennesima faccia che tanto mi piace sin dal primo ascolto. Partiamo da qui a Trans Europe Express, con noi, con voi c'è Brusco. Ciao Giovanni.
2: Ciao, piacere mio.
0: Ma che bello, come stai? Che si fa a Roma?
2: Guarda, sto facendo, in realtà sto scrivendo delle, diciamo, dei dubplate. I dubplate sono una cosa che si fa nel mondo reggae, cui si customizza una canzone per dei DJ o dei sound system che poi la suonano alle serate. E allora domani, visto che c'è una dub session, devo fare una quindicina. E stiamo facendo sta roba.
0: Beh, non sei nuovo a questo esperimento, a questo esercizio. E quindi, insomma, senti, parto da qui. Le piccole emozioni che la vita mi dà sono le mie grandi conquiste. Scusa se mi permetto, sempre corro dentro il mio ascolto personale, il mio sentire. Questa frase è il vero, per me, il vero manifesto di questo disco. L'ho trovato un disco semplice, diretto, acquassapone, di emozioni piccole, di frasi, se vuoi, comuni, ma decisamente potenti. A te la palla.
2: Guarda, è esattamente quello che mi auguravo di raggiungere. No, a parte quello che dici tu, che sicuramente mi fa piacere, però nel senso che ci sono diverse modalità sia di scrittura sia di interpretazione. Ti faccio un esempio proprio banale. Poco prima che uscisse il disco è uscita la puntata della mia partecipazione ad un podcast solitamente dedicato a rapper, trapper, eccetera. Vabbè, che si chiama Real Talk, molti lo conoscono, che ha fatto una costola reggae che si chiama Darkshot. In quella circostanza ho fatto tutt'altro, cioè ho fatto una roba più con le punchline, una roba più usa e getta, per così dire, che è piaciuta molto per quella circostanza. Però, quindi è una cosa che mi diverto a fare, che so fare, che l'ho fatta tante volte, però quando si fa, secondo me, un album, invece la modalità di scrittura deve essere diversa, perché la speranza è quella che le canzoni non vengano ascoltate una volta, ma che entrino a far parte della vita delle persone che l'ascoltano. Certo. Ok? E in questo senso cercare, anche rinunciando a degli esercizi stilistici tanto apprezzati nella contemporaneità, però cercare un linguaggio semplice, diretto, che più che nella forma arrivi grazie ai contenuti, era un po' l'obiettivo di questo disco. E sono contento che tante persone mi hanno proprio hanno apprezzato, insomma, questa cosa, e mi hanno detto che queste canzoni gli sono arrivate.
0: Ma arrivano tantissimo, perché secondo me il dialogo, anche per chi come me fuori dalla zona di comfort del reggae e di tutte le contaminazioni affini, è un dialogo semplice, di classicismi, però la parola qui è fondamentale. Non so se forse è il tuo momento più d'autore, più impegnato. Pensiamo a Leggende, altro brano che mi è piaciuto tantissimo. Sotto sotto io ci vedo anche un impegno sociale. Siamo un po' tutti fuori dalla storia che si insegna, se ci pensi.
2: Ah, vabbè, ora non voglio fare quello che rivendica le cose, però diciamo, io l'impegno, se c'è uno che ha sempre avuto un impegno sociale, diciamo, sono io e quelli che fanno reggae.
0: Certo.
2: No, te lo dico solo così, dai, ora mi allargo un attimo, solo perché quando sento persone che vengono intervistate, che chiedono che gli artisti prendano una posizione in merito a tematiche sociali, no? Sì, per esempio, che è una cosa che io reputo bella, per carità, però io penso che l'artista innanzitutto ha la sua arte per prendere una posizione, che non vuol dire necessariamente una posizione politica o un impegno, semplicemente esprimere attraverso la propria visione del mondo quella che è la sua sensibilità che poi può essere più o meno chiaro, ma insomma ti fa capire anche come la vede su argomenti di portata certo, più grande. Quindi certo, questo è così. Diciamo che in canzoni come Leggende più che altro, ma anche in un altro paio di canzoni, mi piace affrontare proprio la tematica del fallimento,
0: sì,
2: perché
0: sì,
2: viviamo in un mondo che esalta tanto dei successi, spesso interpretando per successi delle cose che sono assolutamente effimere e sempre cose super materiali, cioè non sono mai, diciamo, il successo di quello che fa la vita, che voleva fare e che è felice di farla, anche se questo vuol dire insegnare alle medie, anche se questo vuol dire certo, avere 2 mesi di vacanza e fare il lavoro che dà certo, solo 2000 euro al mese. Quindi diciamo già l'idea del successo secondo me è sbagliata, ma soprattutto è importante condividere quelli che sono i fallimenti che tutti noi attraversiamo, proprio perché sono qualcosa che ci accomuna. Se invece noi pensiamo di trovare una vicinanza con chi ottiene dei successi, beh, il successo come viene inteso oggi lo raggiungono una persona su 1 milione, invece il fallimento riguarda tutti noi, compresa quella persona su 1 milione. E spesso diciamo, non so, mi ricordo chi ha detto questa frase che trovo bellissima, che il vero successo è quello di trovare le energie per non arrendersi tra un fallimento e l'altro. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere la nostra bellissimo, idea di successo.
0: Ti facevo questa domanda perché nel disco ci sono tanti momenti come Reggae Me Off in 80, insomma, parlo di impegno sociale, perché non di politico, non di partito, non di schieramento, ma di cultura, perché il reggae, e qua correggimi se sbaglio, negli anni oramai andati significava anche avere identità, una certa identità, non appunto tanto politica quanto proprio sociale, culturale, spirituale, di appartenenza. E oggi secondo te il reggae significa ancora tutto questo?
2: Oddio, guarda, qui in realtà andiamo incontro a un ambito complesso, perché diciamo che io per reggae, per semplificare, intendo tutta la musica che proviene dalla Giamaica.
0: Okay,
2: diciamo, questa è la mia idea del reggae. Poi il reggae viene fatto anche altrove, in Italia, in Europa, in Giappone, in America, però diciamo che in Giamaica c'è sia, diciamo, quello che viene inteso, quello che viene associato a Bob Marley, ok?
0: Sì, sì.
2: Quindi un roots reggae che ormai, diciamo, come sonorità non si pratica più da decenni. E poi ci sta la dancehall, mentre che è una roba, perché chi è meno avvezzo, diciamo, è simile al reggaeton, perché il reggaeton gli ha rubato tutto. Quindi diciamo, prima c'è stata la dancehall e poi sono nati reggaeton, cumbia, dembow, che prende proprio il nome da parte di una canzone di Shabba Ranks, che è un artista dancehall giamaicano degli anni 90. E diciamo che nella dancehall più o meno si parla delle stesse cose di cui si parla nel rap americano, quindi c'è, cioè, pistole, la figa, che tipo. Quindi diciamo che spesso è un po' una mistificazione nostra quella di associare il reggae a un certo tipo di buonismo. Non è necessariamente così,
0: okay.
2: Però tradizionalmente è correttissimo dire che in Italia chi ha fatto reggae, insomma, ha sempre avuto un'attenzione per le tematiche sociali, okay, e per

0: quelli di anni fa come i Soul Sound System, sia quelli che sono emersi recentemente come I Miei Amici in Cantina. Diciamo, tutti noi abbiamo quantomeno una visione del mondo inclusiva, pacifista, presa bene.
1: E io me la vado a pescare, Viaggio Leggero, brano che chiude il viaggio appunto di questo nuovo disco di Brusco, visto che questa è una puntata dall'anima molto acustica. Brusco, grazie di cuore, grazie per essere stato con me e con noi qui a Trans Europe Express.
0: Grazie, è stato un grandissimo piacere.

0: E questa era Viaggio Leggero, brano che chiude l'ascolto di Croccante, il nuovo grandioso disco di Brusco. Voltiamo pagina, torniamo però sempre in viaggio qui sul Transeurope Express, andiamo sulla vetta delle grandi montagne del nord, visione poetica che corre parallela al nuovo doppio disco di versioni live acustiche per un tratto registrate tra i cementi di Genova e appena più elettriche nelle versioni appunto ad alta quota, disco che corona il lavoro di un docufilm, ne fa appunto colonna sonora, dal titolo Meganoidi on the Rocks. Cercatelo, un doppio LP che non possiamo perdere perché i Meganoidi fanno parte della nostra storia. Con me, con noi qui a Transeurope Express c'è quella tromba che in Zeta Reticoli mi è divenuta immortale. Con noi per i Meganoidi c'è Luca Guercio. Ciao Luca.
1: Ciao, eccomi qua.
0: Ciao, che piacere. Come stanno i Meganoidi? Come state?
1: Ma i Meganoidi stanno bene,
0: dai.
1: Pur essendo genovesi non si lamentano.
0: Dove ti trovi? Genova, resto del mondo? Mi piace sempre sapere un po' geolocalizzare le voci.
1: Esatto.
0: Ti trovi a Genova, sì?
1: Sì, in questo momento sì, sono a Genova.
0: Senti una cosa, Meganoidi on the Rocks, questo ovviamente è il cuore della nostra chiacchierata, il docufilm, ma anche, tanto per dire, il disco in allegato.

0: vinile celeste, sì, ma sì, insomma le cose si fanno come Dio comanda, ma la scusa è buona, buonissima, per lanciarti subito su un terreno minato, sì, che sono sicuro, sì, amerai, i centri sociali. Ora, sì, i centri sociali, che sono stati una benedizione per gli esordi dei meganoidi, sì, penso che insomma la vostra storia sia un manifesto di tutto quello che forse, e qui ti lancio il mio pensiero, puoi farne quello che vuoi, che tutto quello che dovremmo tornare a restituire al tessuto di una città.
1: Assolutamente, cioè,
0: guarda che la vostra storia è emblematica in questo, nel ruolo che hanno avuto i centri sociali. Partiamo da qua.
1: Che allora, dici? Assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo. Io credo che i centri sociali, come laboratorio di aggregazione, di, chiamiamola, di anche di reparto Formula 1 della musica, nel senso che, sì, si sperimentava tanto, quindi, sì, c'era la possibilità di far crescere col tempo un tessuto di persone, di pubblico che ti dava l'opportunità in qualche modo di avere una sorta di tua piccola nicchia, cosa che adesso non è più possibile avere. Il circuito per riuscire ad arrivare alle persone è il web, è la viralità, sono i talent, sono altre mille cose, ed è sempre più difficile riuscire ad arrivare alle persone sporcandosi le mani con, vero, i cavi, con i viaggi, con i chilometri, con delle serate andate anche malissimo, magari, sì, davanti a, sì, zero, sì, persone, altre, sì, perché fa parte del nervo poi dell'artista riuscire a vincere anche, cioè le paure si vincono affrontando degli incubi,
0: certo,
1: di questo,
0: certo,
1: lavoro, non è, certo, che si, quindi il fatto che siano stati completamente abbattuti, chiusi i centri sociali, è una grave perdita per la cultura, per l'aggregazione e per la sensibilità sociale in generale.
0: Certo. Senti, correggimi se sbaglio, però siamo all'alba dei 30 anni di carriera,
1: sì,
0: giusto, no? E questo disco... Ti consegno una domanda che forse sembra banale, ma la metto nelle mani giuste. Perché ora e non l'anno prossimo? Cioè, che cosa ha dato il là a fare il punto della storia con il docufilm, poi con il disco di cui parleremo, insomma? Perché ora?
1: Ma perché era un'idea matura.
0: Ah, okay.
1: Ci sono alcune cose che molti aspettano la ricorrenza, ci sono quelli che ti fanno ti portano una scatola di cioccolatini al tuo compleanno. Io le porto quando mi pare.
0: Dai, che meraviglia. Questo lo dico sempre anche io. Ma sai,
1: quindi è nato adesso, sì, perché si era creata la situazione giusta per farlo.
0: Bellissimo.
1: Con delle persone che adoro, che sono la squadra di Beppe Pratania a Genova, che è il produttore, e Andrea Morgan a Trento, che ad Arco a Trento, che ha fatto la regia. Si è creata questa squadra qua, questa gran voglia di lavorare insieme, e l'obiettivo era quello proprio di fare una sorta di Greatest Hits Live con un inedito, sì, ed è, sì, quello che abbiamo fatto. Però evitando completamente la tipica struttura narrativa del documentario esaustivo, perché,
0: sì,
1: infatti,
0: sì, beh, sì, certo,
1: è assolutamente un docufilm emozionale, dove si parla del nostro amore nei confronti del pubblico, del nostro rispetto totale per le persone che lavorano in questo settore, dallo staff, dai promoter e tutto, quindi tutto quello che normalmente non arriva alle persone. Si parla di autoproduzione, si parla di voglia di andare avanti, non si parla di Luigino l'altro ieri ha fatto questo,
0: è fatto
1: proprio in maniera tale per aprire la porta su qualcosa che normalmente non riesci a vedere.
0: Beh, sì,
1: in un,
0: sì,
1: progetto musicale, perché tutto il resto,
0: sì,
1: è online,
0: vero,
1: cioè,
0: vero,
1: immagini,
0: vero,
1: di repertorio, vero, videoclip, vero, è tutto lì, non c'è, certo, bisogno di farlo rivedere, perché poi spesso e volentieri si vedono dei docufilm o delle cose che è un è un taglia e cuci di quello già visto. Sembra quasi un compitino per dire ok, l'ho fatto, ma non... Invece sta qua voleva essere una cosa nuova, più artistica che esaustiva, cioè non, assolutamente, anche perché altrimenti la storia di una band di 28 anni che si avvicina ai 30, boh, non so quanto debba servire, però una... 3-4 puntate di roba, cioè. Ma
0: certo, assolutamente. Guarda, io in realtà ti ho fatto quella domanda perché avevo già la mia di risposta.
1: Sì.
0: E ti rispondo citandovi, appunto, pensando l'inedito, sì. A volte è un silenzio che è lì che aspetta, pronto a raccontare la verità sulla concreta meta.
1: Esatto.
0: Cioè, è quando un docufilm serviva, secondo me, per raccontare la verità, che lì non c'è tempo, non c'è ricorrenza da aspettare.
1: Esatto, la meta è quello, cioè il fatto che dopo 28 anni siamo qui ancora con la voglia di suonare, di farci chilometri, senza dover per forza rincorrere quello che stanno facendo ormai tutti, i numeri.
0: È vero, bellissimo.
1: La gente rincorre i numeri, non rincorre lo sguardo, il sorriso delle persone. È quello che devi rincorrere.
0: Vero.
1: Quando l'altra sera noi abbiamo suonato a Piacenza ad una festa bellissima, era pieno di gente, questa cosa qua, vabbè, fa piacere per un artista, però ti posso assicurare che le prime due file erano ragazzi tra i 16 e i 19 anni,
0: bello,
1: che non sono figli di persone che ci hanno ascoltato, ma persone che ci hanno detto chiaramente no, ritornando poi al fatto che comunque la modernità a volte può essere una cosa bella, no, vi ho scoperto perché alla fine mi è arrivato come consigliato su Spotify, alla fine mi sono ascoltato tutta la discografia, ma che bello, c'è gente magari che ci conosceva da un annetto a questa parte.
0: Vero, meraviglioso, meraviglioso.
1: È meravigliosa sta cosa qua, perché dici non... è stupendo, ragazzi, facce giovani, facce belle, gente che la vedi hanno un'età in cui potrebbero pensare di avere il mondo in pugno, ma è una generazione in realtà che si rende conto che in mano ha poco e desidera tanto, ha tanta fame, quindi viva le nuove generazioni, bellissimo. Viva la gioventù, guarda
0: proprio... hai detto una cosa bellissima, io la cavalco a pieno, e cioè che poi alla fine il disco, il docufilm, questa metà acustica fatta a Genova, l'altra più elettrica fatta tra le rocce delle Dolomiti,
1: sì.
0: È tutto online, andiamolo a vedere. Io correrei un attimo a Latere, perché ho la fortuna di parlare con te, con i Meganoidi, e io penso che siete uno di quei pochi gruppi, occhio, pochi gruppi italiani, che non possono prescindere assolutamente dal contesto storico in cui siete nati, quindi la fine degli anni 90, cioè non siete il frutto di quella Genova lì, di quell'Italia lì, ma ne siete stati proprio la voce, l'inevitabile conseguenza, non so come spiegarmelo. Oggi non solo Genova, il mondo intero è talmente cambiato, tanta fretta, numeri, appunto, sì, quello sì. Che dici tu. E voi come state come Meganoidi? Come vi siete tradotti, oppure come questo disco? Wow, Nature, siete veri, punto, siamo così.
1: Sì, guarda, noi abbiamo semplicemente cercato di essere sempre vicini alla parte più vera di noi, che è la parte più emotiva, cioè l'emotività, cioè abbiamo sempre gestito le cose forse con poca razionalità, perché noi veniamo da un periodo storico in cui con i nostri numeri avremmo potuto, non avevamo bisogno di chiedere contratti discografici o altro, ce li proponevano. Noi siamo rimasti indipendenti, non perché pensiamo che l'indipendenza sia meglio in assoluto, lo era meglio per noi.
0: Ma certo,
1: perché noi saremmo spariti perché non avevamo il nervo, il pelo sullo stomaco e la capacità di gestire qualcosa di più grande di noi. Quindi abbiamo affrontato le cose come farebbe noi siamo una piccola attività.
0: Certo.
1: Una piccola attività imprenditoriale di fatto, quindi come il piccolo fruttarolo dice io preferisco stare nel mio e vendere, controllare che i meloni che vendo siano buoni, le pesche, voglio vendere frutta di stagione, e noi in qualche modo abbiamo aderito a quella passione, certo. Quella lealtà lì nei confronti della clientela che in realtà è il nostro pubblico, e poi abbiamo scoperto con gli anni che è la più bella famiglia che poteva potessimo avere.
0: E da Gocce, Supereroi, Zeta Reticoli, insomma, questo disco mi regala, ci regala un viaggio di nostalgia, ma anche di grande storia della nostra tradizione indipendente, underground, veramente underground. Il nuovo disco dei Meganoidi, c'è anche l'inedito sulla vetta, noi ce l'andiamo ad ascoltare, andate a vedere il docufilm, il videoclip che troviamo in rete. Meganoidi, Luca, grazie di cuore per essere stati con me.
1: Grazie a te, Paolo. Grazie.

0: Contare.
1: E questa era Sulla Vetta, il brano inedito che troviamo dentro il nuovo doppio disco dei Meganoidi. Grazie a loro, grazie a Brusco per esserci stati. Transeurope Express finisce qui, settimana prossima torna per l'ultima grande puntata. Un'altra grandiosa monografia ci aspetta, di cui sono emozionatissimo. In occasione del loro tour mondiale riesco a braccare per qualche minuto, per una lunga conversazione, il grandissimo Ian Anderson dei Jethro Tull, e non aggiungo altro. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
5: Bene, bentornati alla radio a modo mio, insieme al sottoscritto Max Lanzi e alla regia del fido Dr. Funk. 6 gigabyte di storia pura. Dentro ci ho trovato i brani che inserivano nelle mie trasmissioni radio e le tracce che in qualche modo utilizzavo per far ballare le persone nelle discoteche di mezza Italia. Stiamo parlando del mio hard disk trovato in una scatola, in un vecchio scatolone. Insomma, niente algoritmi, niente streaming moderno, solo file salvati con cura maniacale, pronti a riuscire di nuovo dopo anni di silenzio. Oggi quel signor hard disk lo abbiamo attaccato dritto al mixer. Mettetevi comodi, regolate i bassi e preparatevi a un tuffo nel passato che profuma di vinile. A tra poco.
4: La radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare. La radio a modo mio, con Max Lanzi.
5: Ok. Beh, se lui dice ok, quindi vuol dire che possiamo partire. Spacer, primo pezzo per oggi, Sheila, dall'album King of the World del 1980. Per concludere, Your Woman del gruppo White Town, dall'album Your Woman. Abbiamo fatto un salto temporale nel 1997. Non è proprio una musicalità funk black, ma è un pezzo che a me a livello di proprio di pelle mi piace tanto, lo vorrei condividere con voi. A tra poco.

0: La Black Music anni 80.
1: La radio a modo mio con Max Lanzi.
2: Bene, vorrei ricordare il nostro indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradioamodomio.it. Il pezzo successivo, Going Back to My Roots, beh, questo è un classico, un cult di Richie Evans del 1980, infatti ce l'ha annunciato il nostro jingle. Poi a concludere questo step musicale, Don't Stop, un pezzo originale tratto dall'album Don't Stop del 1997. A tra poco.

0: alla radio a modo mio. Ecco arrivato lo spazio della house music.
1: La radio a modo mio con Max Lanzi.
2: Ok.
3: Bene, come annunciato, You and Me Tonight, gli Ahura Method Dance, l'album, e stiamo parlando del 2013, quindi begli anni passati fa. E poi a seguire We Can It Be Now del The Man at Work, questo un successone, Business and Usual del 1981, e poi di nuovo qui alla radio in modo mio.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Funk, soul, disco, house. I nomi che hanno cambiato la musica. Le icone di La Radio a Modo Mio. La Radio a Modo Mio, con Max Lanzi.
6: Beh, un grande abbraccio, un saluto a tutti gli amici che ci stanno contattando un po' in giro per l'Italia, ma soprattutto anche abbiamo dei nostri fan che sono in tutto il mondo, Canada, Caracas, quindi Venezuela, Argentina, Brasile e anche nei paesi africani del Nord Africa, Algeria, Marocco, insomma... Internet è una finestra sul mondo e più il tempo passa, più le connessioni diventano importanti e più ci si sente tutti molto molto vicini. Ma noi andiamo avanti con la nostra musica. The Night Original Mix, quindi è una compilation, lei è Valerie Dor, del un pezzo del 2010, a seguire Love Festival, e siamo nel 1980, Cool and the Gang, dall'album Celebrate, il number one, forse l'album più bello in assoluto di questa band di musica funky soul. A tra poco.

0: Alla radio, a modo mio, il passato incontra il futuro. La black music cambia pelle. I grandi classici, funky e disco, reinventati dai migliori DJ del pianeta.
1: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
2: Bene, allora oggi questa sera rientriamo per un pezzo veramente importante perché un po' ha segnato la storia della disco degli anni, fine anni 70, inizio anni 80, How Long, il lip sync dall'album il primo Packer Up. Stiamo parlando del 1980, quelli erano anni importanti, 70, 80, 90, c'è stato proprio la crema. Le cose più importanti di questa tipologia di musica sono state create proprio in quel periodo. E ce lo ascoltiamo e poi di nuovo qui insieme alla radio a modo mio per i saluti. A tra poco!

0: Radio a modo mio con Max Lanzi.
1: Bene, siamo arrivati alla fine per oggi, traccia dopo traccia, siamo arrivati proprio alla fine dell'hard disk, quei 6 gigabyte ritrovati in cantina di cui parlavamo in apertura. Era solo patina quella polvere, poi alla fine abbiamo riascoltato, e lo faremo anche nelle prossime occasioni, dei pezzi anche storici, qualcosa che non si ascolta veramente più dappertutto, in qualsiasi posto, network o quant'altro, non ve lo fanno ascoltare. Qui alla radio, a modo mio, invece, sì, abbiamo riascoltato quindi pezzi che hanno fatto ballare un po' l'Italia, le selezioni che ci hanno fatto innamorare dalla vera black music all'house music rivisitata e corretta, con un pensiero speciale agli amici che ci ascoltano da Montreal, da Caracas, insomma in tutto il mondo. Questo programma, tanti tanti amici. L'hard disk adesso tornerà a riposare nelle mani del dottor Funker, pronto per essere rielaborato per una nuova occasione della radio a modo mio. Quindi un abbraccio grande dalla compagnia dell'Ever Funk.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
4: Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
4: Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 18, versetti 21-35. In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno? Così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello. La parabola del Vangelo di questa domenica appena proclamato è innescata dalla domanda di Pietro: «Se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» Gesù risponde: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, ossia sempre». E arriva la nostra parabola che ci deve aiutare a capire come perdonare in tal modo. Nella parabola c'è un servo, appena sollevato dal re da un debito esorbitante, che prende per il collo un collega che gli deve una piccola somma. Costui sembra così cattivo da essere caricaturale. La domanda è: com'è possibile che un uomo a cui è stato condonato tanto sia così feroce con chi gli deve tanto di meno? Cerchiamo di capire da dove nasce il suo atteggiamento. Al re della parabola quest'uomo deve 10.000 talenti, un debito mostruoso se si pensa che un talento, al tempo di Gesù, valeva una 30 di chili d'oro, più di 500 milioni di euro in valuta odierna, una mostruosità. Ci sarebbe da capire come si sia creata tale situazione, ma va notata la risposta del debitore: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Questo è più assurdo del debito. L'idea di poterlo pagare. Il servo non dice «restituirò quello che posso», ma «restituirò ogni cosa». Questo è impossibile. Il debito è troppo grande, ma ciò che è più grottesco è l'inizio della frase: «Abbi pazienza con me e restituirò». Allora, per il servo, il problema non è la cifra, ma la pazienza del re. Se concederà una dilazione, la cosa si risolverà. C'è solo da aspettare e i soldi arriveranno per intero. Costui pensa di aver solo bisogno di tempo, non si sente veramente in debito. La prassi di aiutare i debitori cronici insegna che proprio questa è la loro mentalità. Non hanno debiti veri, serve solo un po' di pazienza. Questo è solo un momento difficile, passerà, un po' di calma e tutto si risolve. Quando i debitori ragionano così, sono irrecuperabili, hanno sviluppato un atteggiamento irrisolvibile da vittime. La responsabilità è sempre di qualcun altro e il problema è negato. Ma queste persone non ci sono estranee, questi debitori cronici siamo noi. È radicata nell'uomo l'idea di poter pagare i propri debiti, di poter smettere di peccare e che per farlo basti solo un po' di impegno. Se decido di smettere di fare questo peccato, vedrai che smetto. Falso. Il debitore della parabola non si intende tale e quindi scinde il proprio debito dal debito altrui. L'altro, se vuole, può pagare e quindi paghi. Anche io, volendo, potrei pagare. Se penso di poter smettere di peccare quando voglio, allora curiosamente pretendo che l'altro smetta subito.
ma in genere interrompere i propri atteggiamenti sbagliati è difficilissimo. La buona volontà per le cose più serie della nostra vita interiore non basta. C'è un'unica soluzione per questi conti che non tornano e che non torneranno mai: vivere di misericordia. Non ci possiamo permettere di tenere i conti in sospeso con nessuno. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Dalla riflessione di Don Fabio Rosini.

Un caro saluto da parte di Enrico a tutti voi che siete in ascolto su Antenna Web. Vi dà appuntamento con Squarci di Luce giovedì prossimo dalle ore 22 alle 22.15, venerdì con Salve Brava Gente dalle 22.30 alle 22.45 e domenica prossima con Insieme Festeggiando Dio da mezzogiorno alle ore 14. Salve Brava Gente! Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione.

t'ho giuro, so perso fra chi er, mo chi potesse essere. Troppa nu posto, una frase rimanesse, t'ho giuro che disse. Forse tornare da cagna veste, forse tornare da camice veste, una volta ancora, lì che si cagnate ma si astisse, lì che si cagnate ma che fisse.

0: di numero barri urtano viaggi.
1: Io sono Antonella Dim e state per ascoltare il mio nuovo singolo Fuoco Lento. Vi auguro tantissima musica, tantissimo divertimento e mi raccomando, fatevi trasportare da queste note, perché l'estate finisce ma i ricordi non tramontano mai. Ciao amici!

0: Ciao a tutti, sono Valentino Forte, un caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo intitolato Stella Bella. Alzate il volume!
1: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!